0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
3: Boing, boom, chak. Boing. Boom, chak, boing.

chak, boing, boom, chak, chak, chak, chak.

0: CQ dei Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Podcast.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte. Musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: la musica di Remo.
1: Ha solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia, con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo, specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
1: Sì, iniziamo.
2: Ci siamo?
1: Iniziamo in diretta da Rimini, conoscete tutti quanti, città di piedina, di mare, di belle donne.
2: E città della...
1: della rotonda.
2: E quindi...
3: la freccia!
1: Ciao, bisogna mettere rotonde su rotonde. C'era una rotonda, ci fanno una rotonda sopra che sale, parcheggi in rotonda. Se venite a Rimini, è cambiato lo skyline, è cambiato un po' tutto, ci preparate a fare delle rotonde e prendete quello per il
2: travel group.
1: Il travel group, prima
4: adesso
1: di testa.
4: Adesso ho capito.
1: Ma comunque benvenuti a questa puntata, la puntata dei Marchini, che... anche oggi puntatone sommario.
2: No, sono Marco.
1: Ma vaffa.

0: ci sono anche tante ragazze.
1: Oh.
0: Ela. Tante galline.
2: Basta il gatto in calore.
0: Potremmo fare una puntata che verso riuscite a imitare?
3: Allora, scusate perché devo fare una comunicazione di servizio molto importante a tutti quelli che hanno Facebook, che magari sono amici dei Marchini.
0: Ah,
3: della
0: bravo,
3: nostra
0: okay.
3: pagina.
0: Sì, tra l'altro la pagina social dei Marchini è in Marchini, naturalmente con la K 2007 Instagram, i Marchini con la K invece su Facebook.
3: State attenti perché c'è in giro c'è una signora, si chiama Carla, che prima vi chiede l'amicizia, ok?
0: Ok, okay? Sì.
3: Poi vi manda foto di lei nuda sul letto o in altre pose quindi piccanti, abbastanza sconce.
0: Ok.
3: Vi chiede cosa le fareste, quindi insomma tu devi mandare il testo di quello che le fareste, magari con una tua foto anche. E okay.
0: in cambio
3: dice che vi regala un Samsung Galaxy S20.
0: Addirittura, cioè praticamente oltre a questo lei...
3: Ragazzi, state attenti, è una truffa perché non è il Galaxy S20, ma è un modello vecchio, vedi questo? Questo qui che è il modello vecchio,
0: ma pure usato. L'hai fatto per provare?
3: È una truffa. Ma io ragazzi, le cose bisogna dirle come stanno.
0: Cioè bisogna anche vedere, cioè magari poteva essere vero.
3: Ragazzi, è una truffa. Cioè, questo non è inutile che lei fa, che dice di te, io gli ho mandato le foto di me.
0: Guarda che mattone.
3: Però non è sacco, inutile. Signora Carla, questa è l'X10, poi l'ha anche usata. E che c***o.
4: Good morning, Forever Young.

0: Amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo qua sì. Su Ritmo 80, grazie.
1: Cioè, cominciamo alle 6 ogni mattina, ma ogni tanto perde i colpi.
0: Amici, noi iniziamo alle 6,
1: esatto.
0: Ci alziamo alle 5, sì. Il nostro cervello si collega alle 9 e il buon umore arriva alle 11.
1: Ma come alle 9? Okay. Finiamo il programma.
0: Perfetto.
1: Allora. Da qui si capiscono tante cose, anzi.
2: Da qui si capiscono tante cose.
1: Capito?
2: Ciao.
1: Ciao. Si prende un po' in giro. Sì. Siamo all'oroscopo.
0: Ho letto le stelle.
1: Le stelle?
0: No, ieri proprio
1: sera.
0: Ieri, normale.
1: Sì, a guardare le stelle, esatto. Le stelle cosa ti hanno detto?
0: Questo, acquario. Cioè io oggi non mai l'ho risteso. Sei un po' mala schiena, alzarmi,
1: Però c'è, acquario. Segno fortunato primo di oggi.
0: Vi impegnerete moltissimo in questa giornata, sì. Ma non migliorerà nulla.
1: Come
0: lo diciamo. Allegria, ragazzi.
1: Ma dai,
0: allegria vigile
1: faccio
0: acquario.
1: Tutta la giornata.
0: Il secondo segno è si suda, cari amici.
1: Ma è una domanda o
0: si suda proprio?
1: Si suda, cioè proprio
0: il segno si suda.
1: Esclamativo, esatto. Si suda. Quindi,
0: che segno sei? Toro, te si suda.
1: Del si suda.
0: Okay.
1: Cari amici nati sotto il segno del si suda.
0: Sudo ma godo o sudo e basta? E questa è la domanda.
1: Non lo so, dobbiamo chiederlo se incontriamo qualcuno.
0: Sudo e basta.
1: Cari amici, vi salutiamo e vi aspettiamo domani mattina con un nuovo oroscopo qui in Good Morning Forever Young.
3: Good Morning Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

0: grande. Funziona, ragazzi, funziona. C'è gente che ha vinto veramente, ma veramente ha vinto non giocandoli, cioè proprio c'è
1: ha tentato altro.
0: I numeri che diamo noi, lui ha giocato altri e ha vinto.
2: Cosa mi sono persa?
1: Spiega tu, dai.
0: Allora abbiamo una persona molto capace a dare i numeri in generale.
1: E già che c'è, allora, già, noi abbiamo pensato, c'è qualcuno che di nostra conoscenza che dà i numeri?
0: C'è. E allora ha detto, guarda, perché non ci dà dei numeri da giocare che li diamo ai nostri ascoltatori?
2: Tutto lui, a posto?
0: Tutto a posto, lui ce li ha dati.
1: Ce li ha dati. Vai. E ce li dà anche perché, che roba è questa, quella che dici?
3: Roba vincente. 145.
0: 345, vai, segna. Gioca.
3: 4450.
0: Gioca.
1: Questi numeri.
0: Ci sono.
3: 7750.
0: Vincenti. Questa è roba vincenti.
1: Ma io non ho capito.
0: Questa settimana, la prossima ancora. Ci sono due. Gioco tre volte.
3: Questa è roba vincente.
0: Questa è roba vincente.
1: Vai.
3: 4500.
1: Ma sempre il numero lì.
3: 7750.000 i vincenti.
0: O uno più basso.
3: 2250. No.
1: Uno nella cartella.
0: Uno entro i 90. Uno entro i 90. Cazzo, ce n'è uno.
1: Per quello che non si vince, secondo me.
0: Fino
1: ma,
0: a 90.
1: Ma sei sicuro?
3: Questi sono quelli vincenti.
1: Roba vincenti. Questa è roba vincenti. E quindi, insomma, vi diamo appuntamento alla prossima. Se volete giocare all'otto,
3: questa è roba vincenti.
0: Giocate e fateci sapere. Finissima con la K, con la K.
4: Good morning, Forever Young.

0: cosa fai? Chiami i gatti. Mici.
1: Alexa ha anche questa possibilità. Chiama i mici.
0: Vabbè, noi parliamo basso perché non vogliamo disturbarvi, soprattutto per quelli che hanno la fortuna di essere ancora a letto, perché vediamo la possibilità di rigirarvi dall'altra parte. Con che cosa, socio?
2: Con questa bellissima rubrica. Che si chiama?
0: Come si chiama?
2: Ecco.

0: Caro socio, è un momento a marcord, come si dice dalle nostre parti, non no, solo perché citiamo Federico Fellini, ma anche perché ogni tanto ti capita di tornare indietro nel tempo e ricordare che tu adesso sei un cretino.
1: Allora, attenzione.
0: Sì.
1: Avevo esattamente 15 anni.
0: Okay.
1: 15 anni, ero a Bologna.
0: Sì.
1: Ok, quindi sono del 72 più 15, che anno è?
0: Ma che ne so,
1: 96, 86.
0: No. Vabbè, dai. Ok.
1: 87-88. Ero a Bologna
0: sì.
1: con il mio autista, adesso me la tiro. No, ero a Bologna con. Devo fare una serata.
0: Scusate un attimo.
1: Pomeriggio.
0: Piccola parentesi. Marchino è diventato famoso a metà degli anni 80 perché è stato il primo DJ italiano per i bambini.
1: Esatto.
0: 012.
1: Allora ero a Bologna a fare una festa di carnevale per i bambini. Con sì. Ero un bambino, tre bambini. Dopo sono andato a dormire la sera e poi il giorno dopo mi fa quello che mi accompagna, perché io non è che andavo da solo, c'era un tipo che mi accompagnava.
0: Certo.
1: Paolo si chiamava. Questa mattina andiamo a fare un provino. Per cosa dissi io? Per una pubblicità, son cazzo. Andiamo a vedere. Allora, io sono entrato in questa stanza dove era pieno di gente,
0: sì.
1: di tutte le età, tutti brutti, tutti strani. Cosa ci faccio qua? E mandato praticamente lo storyboard.
0: Lo storyboard, cioè quello che tu dovevi interpretare.
1: Era lo spot disegnato, ok?
0: Ah.
1: Quindi lo spot disegnato e la frase che dovevo dire io alla
0: Perfetto.
1: Fine. Per farti capire.
0: Sì.
1: La frase era: io ho mai provato un rap.
2: Io non ho mai provato un rap.
0: Cioè, okay. Difficile.
1: Non mi hanno preso.
0: Non per fortuna.
1: Perché, per fortuna. Perché quello che hanno preso dopo 40 anni ancora lo prendiamo. Lo prendiamo per il culo.
0: Perché tu lo vedevi con questi occhiali spessi,
1: col ciuffino.
2: Io non ho mai provato un rap.
1: Ecco lui. Era lui. Ringrazio chi mi ha portato a fare questo provino. Ma ringrazio che non mi hanno preso.
0: E quindi per concludere questa cosa.
2: Hurra!
1: Hurra!
3: Good morning, Forever Young.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni...

0: Good morning Forever Young insieme ai Marchini, come va?
1: Ma ha preso un sonno che la metà basta.
0: E allora facciamo una cosa, cerchiamo di svegliarvi anche perché è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 19 agosto 2026. Mancano 134 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Italo.
2: Sempre oggi nasceva Italo Calvino, autore del famoso romanzo Il barone arrampante.
3: No, Il barone rampante.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Rao. Nasce dalla cognominizzazione del nome proprio di origine germanica Rodolfo. E sono presenti soprattutto in Puglia.
2: Chi sei?
3: Sono milanese.
2: Milanese tu con quell'accento?
3: No, veramente io sono pugliese.
2: Allora perché hai detto milanese?
3: Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome.
2: Nato dove?
3: A Torino.
2: Allora sei torinese!
0: No. Le frasi del cinema.
4: Lavoratori,

0: Dice il saggio: la condanna di alcuni è che non troveranno mai più ciò che hanno lasciato andare.
1: E vai a cacare.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: Eccoci qua, come sentite dal sottofondo, se ci seguite settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, qui si parla di notizie, il resto del marchino.
1: Allora, amici, amici, siamo a parlare di furbetti, perché quelli che praticamente prendono la pensione di invalidità e non se la meritano, mentre persone che avrebbero bisogno, veri, corona, invece
0: ma
1: no,
0: ma come? Ma
1: non gliela danno, ma questo è un altro discorso. Poi
0: non gliela danno cosa?
1: Tutto, un po' tutto. Vicenza. Siamo a Vicenza, non
0: cioè,
1: lo so dove Vicenza.
0: Che dai, la regione almeno.
1: La regione.
0: Comincia per V.
1: Andiamo! Yeah, sapevo, profra, sapevo! E ieri avevo studiato, mentre ripetevo il gatto, la sapevo!
0: Ripetevi il gatto? E il gatto faceva con la testina, miau.
1: Allora,
0: Veneto,
1: siamo in Veneto.
0: Siamo in Veneto. Sì, sembra una barzelletta.
1: Perché la Guardia di Finanza, nella stessa famiglia, ha arrestato per truffa un cieco, un cardiopatico e un folle.
0: Davvero una barzelletta.
1: Tre falsi invalidi della stessa famiglia.
0: Cioè, ma scusa un attimo, perdonami. Una famiglia, ma fanne uno.
1: Cioè,
0: se lo vuoi dare nell'occhio.
1: Se lo vuoi dare nell'occhio. Cioè, puoi fare una famiglia così sfigata? Cioè, cecità assoluta.
0: Sì.
1: Cardiopatia e menomazioni mentali.
0: Ne stiamo ridendo perché non sono vere. Ma tra tutte le cose. Cioè, proprio siete andati a infognare non uno, ma tre addirittura.
1: Hanno fatto gli accertamenti.
0: Ha dato nell'occhio.
1: Ha dato nell'occhio, insomma. Che sono matto, un cieco e un cardiopatico. Un po' va bene.
0: Esatto.
2: Col cuore.
1: Cioè, uno è partito. Facciamo il finto cieco, è andata bene. Cosa ci inventiamo adesso? Il cardiopatico. E poi il matto. Cioè, tu la stessa famiglia.
0: Sì.
1: Vi devo insegnare io.
0: Devo insegnare tutto.
1: Io mi devo insegnare veramente tutto come si frega lo Stato.
0: No.
1: Ne faremo una puntata alla prossima.
0: Sì, come no, quando dobbiamo chiudere ufficialmente Casa Marchino.
1: Va bene, questa era la notizia a Vicenza, che so dov'è.
0: Che dov'è?
1: Vicino.
0: Chiedi, quando arrivi lì.
1: Quando la chiedi, sono il certificatore.
3: Good morning, Forever Young.

0: Marchini, eccoli, che sono un po' a cavallo di queste ore.
1: Non mamma sono... mia, siamo a cavallo dalla seconda,
0: dalla terza ora, bello, capito? Bello. Posso ridirla?
2: Vai.
0: I Marchini con la K vi aspettano tra poco, perché eravamo a cavallo tra la seconda e la terza ora.
1: Roba da matti, io non ci sarò nella terza ora. Ciao.
3: Io Marco oggi abbandono.
0: Ecco, vedi?

0: Into the Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
1: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri, che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Telinieri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Io che sto di pomeriggio al cinema.
1: Non era così però.
2: No, no, cambiato.
0: Poi la visita geriatrica.
1: Ah, sciatalgia,
0: che
1: fa male.

0: Marchini, ciao!
1: Ciao!
0: Sono carica, sì, perché è arrivato il momento della frase
1: motivazionale!
0: Vi carico un po' anche a voi!
2: Grazie. Dai, vai!
0: Questa parte di vita è solo un capitolo, ma il libro è tutta una merda!
1: Bene!
0: Marchini!
2: Ciao Franci!
0: Adesso ciao Marchini!
1: Adesso sono pronto!
2: Anche perché questa era
0: la frase motivazionale!
1: Per fortuna!
2: Good morning forever!

0: ballo.
1: Gli scaldamuscoli, hai visto?
0: Rosa, amici, è infuso, è infuso. Allora, amici, siamo qui all'interno di questa rubrichina che cambia. Cioè, cambia, riflette il mondo che cambia.
1: Certo.
0: Cioè, capito? Praticamente
1: non
0: come,
1: ho
0: uno
1: capito
0: specchio.
1: Come lo specchio.
0: È uno specchio dove ci si specchia la nostra società.
1: Io
0: fammi
1: specchio.
0: Parlare, è uno specchio.
1: Non
0: cioè, non è che, ragazzi, qui non, allora, ascolta, non è che una rubrichina così, no,
1: buttata
0: per
1: lì.
0: Riempire.
1: Per, no,
0: no, no, allora, ragazzi, questo è lo specchio della società.
1: Allora, cioè, no, è una denuncia sociale.
0: Denuncia sociale, il mondo sta cambiando. Sta cambiando anche il modo di comunicare tra gli esseri umani.
1: Ma soprattutto, quando vi dovete organizzare in chat, io sono nella chat della scuola,
0: esatto,
1: per decidere di andare a mangiare una pizza o di fare qualcosa, cioè, è veramente
0: disastro,
1: impossibile.
0: È disastro,
1: perché poi uno magari ha delle intolleranze,
0: uno,
1: io non posso venire lì. Aspetta, però, lì siamo già andati.
0: L'altra volta,
1: ma non ci siamo.
0: Mi sta sui, mi è simpatico il cameriere.
1: Ma soprattutto.
0: È il mio ex il titolare.
1: E fin qui va bene, ma il problema è quando tu praticamente metti un appuntamento e altri mettono: oh, ho visto la Giovanna come stava bene, lo sai che il figlio dopo...
0: cose che non c'entrano niente,
1: esatto, cose che non c'entrano niente, e allora si perde la pazienza.
2: Allora cambiamo, ragazzi, ascoltate, perché sennò questo qua fa pensare che non lo voglio farlo. È un'ora che sto cercando di dire voglio prenotare, ma chi c***o
1: perché era in chat. Praticamente cosa è successo? Lui ha messo: andiamo a mangiare la pizza qua. Poi fa: oh, lo sai che ho comprato i guantoni nuovi, cioè, per giocare alla partita?
0: Non si capisce.
1: No, io i calzettoni. Quindi
0: lui sarà, giustamente.
2: Allora cambiamo, ragazzi, ascoltate, perché sennò questo qua fa pensare che non lo voglio farlo. È un'ora che sto cercando di dire voglio prenotare, ma chi c***o.
1: No! Basta parlare di altro,
0: però
1: non divaghiamo.
0: Qualcosa si è mosso.
1: Si è mosso.
0: Me, dopo questo messaggio,
1: si è mosso qualcosa? Sì,
0: sentiamo.
1: Sai cosa si è mosso? In una donna.
3: Eh sì, lo so, ci dobbiamo organizzare, però. Aspetta, una scorreggia.
1: Oh!
3: Guarda, te la mando solo perché sei mio migliore amico.
1: Che bel donnino!
3: Sto dicendo, ci dobbiamo organizzare, però con una valida motivazione, se ci firmano, capito?
1: Capito? E quindi, cioè, dopo hai detto: ma chi viene?
3: Eh sì, lo so, ci dobbiamo organizzare. Però aspetta, una scorreggia.
0: Io non voglio. E qui si rinizia.
1: Sì.
0: Io però vengo, però non mi mettete vicino lei.
2: Ma chi c***o viene?
1: Sai perché? Perché si dà delle arie.
4: Good morning, Forever Young.

0: Bene, grazie per averci seguito da Marco Corona
1: e Marchino, è stato molto bello stare con voi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Questo lo dici ogni volta, poi no, hai già la macchina accesa.
1: Sì,
0: sei già col giubbotto.

0: volta iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
1: Dal 1983, The Twins, Not the Loving Kind. Just leave me be, I'm not the loving kind. Dal 1986, Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Each time you break my heart, I try to put my pride aside. Dal 1987, The Cure, Just Like Heaven. Sincere, the deepest ocean, sincere, the water, you're just like a dream.
0: Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: questa Mix O'Clock hai ascoltato Scarlett and Black, You Don't Know e Antonello Venditti, Giulio Cesare.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenikh Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come

0: Kid, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È una Red Parade davvero estiva quella che siamo per ascoltare quest'oggi qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre, prima di tutto un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Il mese da prendere in esame è l'agosto del 1982. L'Italia era circa da 30 giorni campione del mondo e alla posizione numero 3 della nostra classifica gli italiani ballavano Just an Illusion per gli Imagination.

0: Sicuramente uno dei dischi più belli dell'intera produzione anni 80 erano gli Imagination con Just an Illusion a conquistare la posizione numero 3 della nostra Rick Parade. Saliamo di un gradino in avanti per fermarci alla numero 2, posizione occupata da Rettore con le sue lamette.
1: Rick!

una Rettore in grande stile che fa l'occhiolino al sound elettronico. Era alla mette alla posizione numero 2 della nostra Rit Parade, quella del mese di agosto del 1982. Rit Parade che vede trionfare i tedeschi Trio. Loro sono quelli di Da Da Da.

0: da conquistare la medaglia d'oro della nostra Race Parade, quella del mese di agosto del 1982. Race Parade che così si conclude, ma che vi ricordo ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 e ovviamente anche sulla rete nel nostro podcast che trovate su ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui come sempre per la prossima classifica. Ciao!
1: Race Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi! Quelli di Ritmo 80, veri Forever Younger.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1981, Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Dal 1986, Prince, Kiss. Dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out.

0: Isla Bonita e Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: la la la.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 19 agosto 2026. Mancano 134 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Italo.
6: Sempre oggi nasceva Italo Calvino, autore del famoso romanzo Il barone arrampante.
7: No, Il barone rampante.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Rao. Nasce dalla cognominizzazione del nome proprio di origine germanica Rodolfo e sono presenti soprattutto in Puglia.
2: Chi sei?
3: Sono milanese.
2: Milanese tu con quell'accento?
3: No, veramente io sono pugliese.
2: Allora perché hai detto milanese?
3: Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome.
2: Nato dove?
3: A Torino.
2: Allora sei torinese!
0: No. Le frasi del cinema.
4: Lavoratori,

0: Dice il saggio:
1: la condanna di alcuni è che non troveranno mai più ciò che hanno lasciato andare.
2: E vai a cacare.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Un avvocato si reca nel braccio della morte a trovare il suo assistito. Come entra e fa così: Jack, ho due notizie, una buona e una cattiva. Allora tenuto gli fa: dimmi subito la cattiva. La cattiva è che purtroppo che dal test del DNA il sangue trovato sul luogo del delitto è il tuo. Allora tenuto gli fa: cazzo, non ci voleva. E la buona? Ah, glicemia, azotemia, tutto a posto.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: Rivers, Everybody Wants to Rule the World, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Cari Forever

siete con noi per esplorare queste playlist estive di 80 gradi. Questa era la collegiala di Gary Lowe e adesso da un ballo che comunque si faceva in coppia a qualcosa che ci ha fatto ballare e anche sudare parecchio in discoteca. Snap, Rhythm is a

cappello di Jason Kay, quello con le piume per intenderci. Vabbè, con questa vi saluto, questa immagine veramente calda, incredibilmente rovente, vi saluto e al prossimo appuntamento con 80 gradi qui su Ritmo 80.

0: dal 1982, Don Healy, Dirty Laundry. Dal 1986, Pet Shop Boys, West End Girl. In a western town, a dead end world, the east end boys and west end girls. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Irene Cara, Fame e Diana East, Le Louvre.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina.

0: alla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna serve una strategia complessiva sull'acqua, non una risposta basata solo sulle dighe. È la posizione di Legambiente dopo le alluvioni del 2023 e del 2024 e le ricorrenti siccità. L'associazione non esclude nuovi invasi, ma chiede di valutarne i costi, impatti ambientali e alternative, considerando anche il problema dei sedimenti e dell'erosione costiera. La proposta è una gestione integrata, ridurre le perdite, riutilizzare l'acqua, ammodernare le infrastrutture, proteggere le falde e rinaturalizzare i fiumi. L'obiettivo è gestire l'acqua dal crinale al mare, superando emergenze e frammentazione. E restiamo sempre in Emilia-Romagna. Un trasferimento organizzato tramite app, pagamento anticipato e indicazioni via WhatsApp, ma il servizio è risultato irregolare. E quanto scoperto dalla Polizia Stradale di Ravenna durante i controlli contro i taxi NCC abusivi al terminal crociere. Il 10 agosto gli agenti hanno fermato un 35enne modenese che aveva fatto salire 5 turisti britannici diretti all'aeroporto Marconi di Bologna. Il veicolo aveva una licenza del comune di Carpi, ma nessuna autorizzazione per operare a Ravenna. Inoltre, il conducente era sprovvisto del certificato professionale obbligatorio per la guida del taxi. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: Trecco, you're ready. Daniel Spear, Roman and Mix. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Parte un'altra short version su Ritmo 80 con Master Check 90. Anche quest'oggi ascolteremo tre pezzi dedicati ai 90. Non faremo questa volta un salto nei primi del 2000, perché ci sono tre cose molto caratterizzanti del 90 da ascoltare. Mamma mia quanto sono preciso. Subito 24/7 con I Can Stand It, dove c'è il famoso Captain Hollywood Project. Al secolo Tony Dawson Harrison, il cantante tedesco ma in realtà di origine statunitense, che poi ha fatto il capitano nell'esercito, poi è diventato in realtà un ballerino professionista, perché quasi mi ha andato a fanculo secondo me.
3: Dave Jack, non mi guardare con quella faccia che non si vede nemmeno.
2: 24/7 in questo Master Check 90 con I Can Stand It dal 90, in questo

erano i 24/7, adesso arrivano i Two Unlimited con Get Ready For This dal 91, una delle prime tracce che li hanno contraddistinti in quanto insomma artisti della commistione hardcore dance, un po' techno, un po' non, hanno fatto una loro cifra stilistica, no?

0: È nato anche questo Masterchef 90 su Ritmo 80 in chiusa. Abbiamo ascoltato in chiusa.
1: Sì, alla chiusa, figa.
0: Alla chiusa abbiamo ascoltato Two Brothers and Four Vlog con Never Alone dal 94.
2: Com'è?
0: Vabbè. Finalmente, sappiatelo, Masterchef 90 torna a Barletta il 26 agosto in Largo Ariosto. Vi aspettiamo dalle 21 in poi, ingresso rigorosamente libero. È una produzione All in One Strategy, mi raccomando, vi aspettiamo. Noi di Ritmo 80, che facciamo questo evento fantastico con Masterchef 90, vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto.
3: Bravo!
0: Mi raccomando, restate sulla radio dei Forever Young. Grazie e alla prossima, ciao a tutti.
4: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
5: We'll be back.
6: Siamo solo noi.
7: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982 è Far David, Words.

0: degli anni 80 in rotazione nella prossima ora.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e un minuto.

ascoltato Mike Francis, Survivor e Sting, Englishman in New York. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 90s, un CD degli anni 90.
1: '75 brought you an album with a song.

0: 16 e 59 minuti.
1: Siamo anche oggi, siamo qua e partiamo. Siamo particolarmente felici perché il primo è veramente una bomba, promesso. Sono Sabino Pastore, ciao a tutti. Di fronte a me Davide Ferrarini, ciao anche da parte sua. Buon pomeriggio, vi ho detto che partiamo con una bomba. La battuta è un po' facile, però mi è venuta così, che ci volete fare. Il primo di oggi è di Tom Jones, si chiama Sex Bomb.

certa volta ci penso, quando sono da solo in macchina magari, e dico cos'era il mondo prima che inventassero la house music? No, non c'era, è un'altra roba che si ballava in discoteca, cioè io me lo ricordo purtroppo, però è inutile starne a parlare qui. Questo è di Eddie Amador, si chiama appunto House Music, ora un disco bellissimo, è di Blast, si chiama Crazy Man.

sempre in diretta dallo studio grande di Ritmo 80 per il nostro pomeriggio, quello che noi chiamiamo i ballatissimi, con i dischi più ballati degli ultimi anni. Questa era di Bliss Team, si chiama People Have the Power. Spero l'abbiate ballato con noi, avendone la possibilità, e non lo stavamo facendo qui nello studio. Ora LMC, questa è Take Me to the Clouds.

disco della nostra amica Natalie Arts, che è stata anche nostra ospite qualche tempo fa qui nel pomeriggio di Ritmo 80. Il disco chiaramente di The Sound Lovers si chiama Surrender. Tutto questo qui su Ritmo 80.

Da qualche anno fa, troppi anni fa devo dire, partiva questa di Fats and Small, un po' il fenomeno di quell'estate. Il disco da Turnaround, ed è Turnaround anche oggi, visto che la stiamo riascoltando nel pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Il prossimo, Do You Wanna Dance?

bicchiere in una mano, sguardo da duro come diceva quello di 883, in discoteca, magari sulla spiaggia, sulla sabbia, si balla, che passa, Pound Boys c'entra perfettamente, come c'entra anche il prossimo che vi proponiamo oggi pomeriggio, è di Whirlpool Production, bellissimo, si chiama From Disco to Disco.

0: ad ascoltarlo oggi sembra tanto più lento, invece fa far chiasso davvero. Mira Mira Mira è Another Star, il disco di Coimbra, ovviamente rubacchiato per bene da Stevie Wonder, ma questa è una cosa che già sapete. Disco del 98. Per chiudere l'appuntamento di oggi con i Ballatissimi, domani alle 14 ancora insieme, perciò che ci avete da fare? Tornate qui su Ritmo 80. Da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Mel & Kim, Respectable. Dal 1984, Duran Duran, Wild Boys.

0: Alessandra, Everlasting Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi. Aspetta.

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Sydney Youngblood, Sit and Wait. Dal 1984, Change, Paradise. Dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade con

0: Going Guest Too. E Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel vallese.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia, nel Salento, a Porto Cesario. Un imponente pick-up Ford Ranger Raptor è stato visto transitare sulla vegetazione spontanea per poi fermarsi direttamente sul cordone dunale, in un'area dove la sosta e il transito sono vietati. L'episodio è avvenuto a Padula Fede ed è stato reso pubblico dal vice sindaco di Porto Cesario attraverso un video sui social. L'amministratore ha duramente criticato il comportamento dell'automobilista, definendolo non una semplice forma di inciviltà, ma un gesto di arroganza e mancanza di rispetto per l'ambiente. Il vice sindaco ha quindi contattato le forze dell'ordine chiedendo un intervento. Sul posto è arrivata la guardia costiera, che ha effettuato gli accertamenti e sanzionato il proprietario del fuoristrada. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla tutela delle dune e della vegetazione costiera, particolarmente fragile e soggetta a danneggiamenti. E restiamo sempre in Puglia, ci spostiamo nel Brindisino. Si è concluso a Oria lo sgombero dell'area di Contrada Lobarco, dove per oltre 2 giorni si è svolto un rave party non autorizzato. Al raduno, secondo una prima stima, avrebbero partecipato circa 800 persone. L'operazione Interforze, coordinata dalla prefettura di Brindisi, ha portato all'identificazione di oltre 400 persone e al controllo di più di 200 veicoli. Una persona è stata arrestata in flagranza per detenzione e fini di spaccio di droga, mentre altre 2 sono state denunciate per oltraggio a pubblico ufficiale. Sequestrati anche gli impianti di amplificazione e gli allestimenti utilizzati per il rave. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno gestito lo sgombero senza particolari criticità e senza ricorrere alla forza. Il prefetto di Brindisi ha espresso apprezzamento per l'intervento e per il ripristino delle condizioni di legalità nell'area. Da Dino Scotti è lì allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Young.
6: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti da Lele Prossi dall'ascolto della nostra Ritmo Parade, che va in onda, come sempre lo sapete, sulla radio dei Forever Young. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 2004. In questo caldissimo mese, al numero 3 della nostra classifica, incontriamo le Two Black. Loro sono quelle di Waves of Love.

0: brano che va a riprendere il ritornello della famosissima In alto mare di Loredana Bertè per le Two Black, che con The Waves of Love si piazzano alla posizione numero 3 della nostra Riff Raider. Nella nostra corsa verso la vetta della classifica ci fermiamo al numero 2 per incontrare TNF e Molto Sugo versus Rondò Veneziano. Il motivo si chiama Stay.
1: Riff Raider!
2: You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

un gruppo dal nome praticamente impronunciabile, TNF, molto sugo versus rondo veneziano, ma dietro questa sigla chilometrica si nasconde l'arte del grande Tommy V. Era 6 al numero 2 della Riff Parade del mese di agosto del 2004. In vetta alla nostra classifica ci sono i Blu e loro sono quelli di Bubble In.

0: nata delle boy band che a inizio anni 2000 ebbero un grandissimo successo. Loro sono i Blue con Bubbling in vetta alla Riff Parade del mese di agosto del 2004. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto da Lele Prosci, da tutti gli amici di Ritmo 80, vi aspetto come sempre qui per la prossima Riff Parade. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

dal 1984, Tears for Fears, Mad World.

0: ora. Rolling Stones, Miss It Up, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Face to face,
4: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
3: Face to face.
4: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
3: Face to face.
4: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a

0: felici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché...

greco. E se volete riascoltare tutto quanto, sappiate che potete andare sul nostro sito ufficiale ritmo80.it, oppure c'è qualsiasi modo di andarci a recuperare. Rimanete con noi, perché tanto la musica bella qui passa sempre.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1985, The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dream. Dal 1984.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Blow Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way e Vasco Rossi, Una Splendida Giornata.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashil, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1989, Rick Astley, Take Me to Your Heart. Take me to your heart. Dal 1983, Daryl, Say It Isn't So. Dal 1987, Sting, We'll Be Together. We'll be together tonight.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corazza.

Sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

ready? Daniel Spear, permanent mix. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance. Eccoci pronti per un altro Mastercheck 90 su Ritmo 80. Anche quest'oggi ascolteremo tre pezzi nella versione short che vi aspetta al mattino a mezzogiorno e 30, sera 19:30 e poi il sabato dalle 20 alle 21 al sabato, dalle 20 alle 21 anche la domenica. Cominciamo con Usura.

Open Your Mind, adesso arrivano i Datura, perché fa figo, fa rima, Usura, Datura. Dal 93, l'anno in cui anche i Datura sono tornati con qualcosa di molto bello, in questo caso specifico sto parlando di Eternity.

0: Tatina, abbiamo ascoltato per cominciare Usura con Open Your Mind dal 93, poi dopo c'era un'idatura con Eternity, poi dopo in chiusa, la chiusa, abbiamo ascoltato i Da Blitz con Stay With Me dal 95, questa puntata dedicata agli anni 90, perché del resto Masterchef 90 è dedicato essenzialmente ai 90, poi facciamo qualche salto della rana eccitata nello stagno dei 2000. Come fa una rana eccitata? Era l'ultimo pezzo di questo Masterchef 90, ma devo dirvi una cosa molto importante. Vi aspettiamo in Largo Ariosto dalle 21, ingresso rigorosamente libero, il 26 agosto a Barletta con Masterchef 90 live. Noi con la mega produzione, tutta la nostra voglia di fare energia, di fare musica con le nostre dancers, vi aspettiamo con il powering di Ritmo 80, ovviamente una produzione all in one strategy, e il comune di Barletta, mi raccomando, il 26 agosto a Barletta, Largo Ariosto, Masterchef 90 live.
1: La Madonna.
0: Grazie a tutti, ci ribecchiamo su Ritmo 80 con la prossima di Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Sono le 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Qualcosa torna a cambiare questo giovedì 20 agosto sul nord Italia ed anche sull'alto versante tirrenico a causa di correnti fresche oceaniche, le stesse lambiscono il territorio comportando una certa instabilità e si formano rovesci a carattere sparso, fenomeni localmente anche abbondanti ma soprattutto intensi, con temporali più concentrati sui settori montuosi ma gradualmente scenderanno di latitudine col passare delle ore coinvolgendo anche le aree di pianura e saranno associati a grandine, raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Altrove il tempo resta per lo più asciutto ed assolato e con caldo in accentuazione, specie al sud, complice il rinforzo della ventilazione meridionale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma. Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi tutti i successi dell'estate del 1997 mixati da Davide Ferrarini. Partiamo con il beat basso, con I Believe. Fuck.

suona ai Festival Mar. Oggi tutti i dischi più suonati e anche più registrati sulle cassettine dell'estate del 1997. Il prossimo arriva direttamente da Hollywood con Man in Black, Will Smith.

0: Festival Marra, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1997, suonata da Davide Ferrarini.
1: Sì, è vero.
2: È bello, è bravissimo.
1: È vero.

0: notte anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Sei al Festival Mar di Ritmo 80 ed è pronta sul nostro palco. Con Free Ultra Natale.

Avete il telefonino? No, poi non lo so che siete belli stretti. Ok, non riuscite a telefonare, però sicuramente riuscirete a parlare, anche se siete stretti, perché la prossima è una hit discoteca. Io direi che in questo momento è veramente la numero uno.

canzonette, ma intanto le canzonette che lanciamo noi vanno a finire sulle pagine dei giornali più rappresentativi. Di questa cantante che vi sto per presentare se n'è occupato l'Espresso, addirittura Max di questo mese ha dedicato un grandissimo inserto, tutti la cercano.

presentare il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, il più presente negli stereo delle macchine dell'estate del 1997. Con I'll Be Missing You, Puff Daddy! Notorious, they got to

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo.

0: Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si lei ti cambia.
1: È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.